0: Fonsine, chi può l'aiuto a fare Rashid Hanitani?
1: Amanaka.
0: Chi è Natani?
1: A Fatima.
0: Due anni mi prendo a cuore.
2: Tana kalanen kipo
3: niyo
2: kani pele kipo ni
3: ala tua
4: tenyu mama na de pena partida
5: tenyu mama na
4: de pena partida
5: untando aga la pisou na mina untando na gela pisou na mina
2: kipo no te porera yo tani tani
3: mama a mama
2: sina na tani
3: Fatima
2: ngoni pele makubwa.

0: Quando poi c'è l'anno 54, me ne tosse. Io mi sono messo mettendo. Mi sono messo a cui l'anno c'è l'anno c'è Mozambique.
1: I'm not going to be able to do it.

Marraquene, Quimba, qua Samanguana, 11:43. Bwanji tichengati mopemphela kuimba kwa nyamata pakanisa iyi São Paulo iza iwe.

La presença de Kabebe interpretando Wetu, 14 horas e 19 minutos, e agora Aida Humberto interpreta Echenila.